0: United Radio.
1: Numéro 1. Sur toutes les musiques ensoleillées à Marseille.
0: United Radio. United Radio.
2: Wow, wow. Ho presente uno stasso, ah, che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
3: Mami, ho più dolce